la tenoccio dalla tua scemme, admirna la nicoldo che si vidà, e soppone che non porancio lo senchi, quod chizzare secchi o simbora. Odilat mintot sigaretto fischiet,